musica si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza.

0: Sai casa
1: poi,
0: molto
1: chi sei tu a casa di Irene?
0: Tra cacos,
1: e quando mi vedi,
0: tra jalauto, comati a smegheti una paghellia, una pumme che ti brosa tu, Nico Fidenco, poi non si dove fosse tra guai.
2: A casa di Irene si canta, si ride, c'è gente che viene.
0: All'eco con l'ischio per sua fama, si mi fa afto qui che non si può. Mi hai disciplinato di Germania. Για κάτι, για ένα βλαμμένο, κάτι βλαμμένος, κάτι τέτοιο με βλαμμένους πάντως έχει να κάνει. Για να παρηγοριόμαστε, θέλω να σας το πω, ότι δεν έχουμε μόνο εδώ βλαμμένους.
1: Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di

cicciavo ora pistò cicciaie sugli e poi Zorice, ciao, robobolice, ciao, suži je paljera.